bona ke re ke matshelo ke le balabyang ke le balabyang le o celebrate 40 years le lena ke re happy birthday bona ntshware ko tshware.